0: posto il segno della croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fa il tuo piacere!
1: È pieno il paniere, fa penitenza!
2: Fame non ho!
1: Oh, mi ringresce! Va di quando esce chiuda,
2: ma
1: boh,

0: e una donna gelosa. Un breve istante l'arrivando, eccomi!
1: Sono spreco di pazzi di un albergo.
0: In questo paese il cibo è mio.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: quale il vostro disegno?
1: A norma delle feci di stato spagella di mia sorella
0: da tanti
1: sì ma scuso che le predili a me Oh,

far fino ad otte ma il sicuro temo nessuno. La cappella mette un orto ma chiuso, poi c'è

0: accelerato, Bonaparte!
1: Vedete voi!
0: Fu spennato, sfracellato e piombato nel sebo.
1: Spirito dice,
2: sogna cola!
0: E verifica parola! Onde giunge la notizia?
1: Spirito dice la vittoria!
0: E questa sera gran fiacolata, feria di cola, palazzo Farnese! Ed una posita nuova cantata con gloria tosca! E nelle chiese fini al Signor. Ordi a vestirvi, non più clamor, via, via!

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestate per il Tedeum. Tu resta,
1: non mi
0: fermo, va, fruto ogni angolo, raccogli ogni traccia.
2: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Mi sei porto?
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
1: Eccola!
0: Aperta!

vado vuoto. Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo paniere tu lo conosci? Certo, il cesto del Victor Cuba, e non di meno, tutte le che sai. Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato, il cesto del Victor

0: disse egli stesso, ond'io l'avea già verso, al riparo. Libera me, Domine.
1: Or tutto è chi

metti tuoi cavarri addossi, chissà dove sia, sbagli scattagliolo per sua stregoneria.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, con visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: oltre a palazzo.
1: Un ciambellano uscì a furore in traccia.
2: Thank you.

Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a Merma di Litta tra le frate perduta, e la ventrò. Ne si sola ben presto, allo scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagni occhi.

0: C'era il pittore
1: Caradossi!
0: E sa dove l'altro si sconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male.
0: Egli è là,

subito fedele al fatto. Chi m'accusa? I nostri piri van frugar la villa. Segno che mente la

0: Dio, dite, dove dunque angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?

0: Angelotti!
1: Sì!
0: Basta, Roberti!
2: È svenuto!
1: Assassino!
0: Portatelo!
1: Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, morte le volte.

0: e simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier, quest'uomo fido provvederà.
1: Sì, ma sicuro!
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: ben compreso.
1: Va!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
1: E sia, le darai passo, vada allora quanta.